saluteremo dalla nostra finestra il tempo che passa. E se passando ci riconoscerà anche il tempo perduto, anche il tempo sbagliato, ci risponderà. Saluteremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà, ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole, e un altro tempo sarà. Saluteremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà, ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole, e un altro tempo.

niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più.

guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricordo.